Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domino suo obispo, oriamo destra verso un transito creatura esista, presto legno, ed un antartio tuo, e un sopra per Cristo, dopo nostro ame. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.

0: Cameriere, per favore. No, non è facile.
1: Champagne.
2: Coro, la voce. La...

Adio Torre Nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso un transito creatura esista, prestimo legno, ed un antartio tuo, certo principia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto veni potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.